0: station. Trasferirsi a fare. Non è modi, il smeraldo, da se vedere.
1: Access to train service line 9 Emerald.